0: Cada perfil cuenta. Suma el tuyo a nuestras redes sociales.
1: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici.